0: tanto se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io per me te le dono.
0: E la ragione?
1: La ragione non qui.
0: Perché non puoi fare che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco perché tanto dispiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potresti star meglio in altro luogo.

0: parla. Chi c'è di nuovo?
1: Il signor Conte, stanco di andare cacciando le straniere,

0: aspetta sei giorno, fissate le sue note per parlarmi di questo.
1: Io non mi perdo, dottor mio di coraggio, per non essere responsabile più avanzati di questo bastone.

dove si mette nel cuore, nel fine, con il sinonimo, qualche gattuglio si troverà. Sentite i codici dove si volgere, sentite il vizio dove si leggere, con il quinto, con il sinonimo, qualche gattuglio.

0: sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurre con Figaro destinare.
1: Signore, si osassi!
0: Parla, parla, mia cara, e con quel dritto che oggi prendi su me finché tu vivi.

0: ist der Hase, wie du voll konnte.
1: Ippo, so tu che farme qui conte, animo uscite.
0: Aspettate, sentite, Figaro di lui cerca.
1: O cieli, mi cerca di dopo voi più gloria.
2: Vediam come mi serve.
0: Io non ho mai nella moral sentito, pur cama la moglie o del marito. Per Dio.

0: a ciascuni i suoi gusti. Io mi credea che preferir dovesse per amante come fan tutte quante un signor liberale, prudente e saggio a un giovinastro, a un paggio.
1: A Cherubino?
0: Ah, Cherubino, a Cherubin d'amore. Quel che compro io vendo, a quel che tutti dicono io non ci aggiungo.

0: basilio in braccia tosto di figaro volate. Io vo che i veda.
1: Ed io che sento, andate!
0: Restate! Che baldanza! E quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ad uopo di scusa un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona in decere di grazia. Il vostro arrivo in scompiglio lo pose ed allora in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai,
1: in allora di dietro io mi cerai.
0: E quando io là mi posi,
1: e qui nascosi.
0: O cielo, dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: E ci per non sentir quanto potea.
0: Oh, perfidia!
2: Frenatevi, gente!
0: E voi restate qui!

0: qua. E voi non applaudite?
1: Mi afflitto, poveretto, perché il padrone lo scaccia dal castello.
0: Ah, in un giorno sì bello.
1: In un giorno di nozze.
0: Ma ognuno fa mira.
1: Perdono, mio signore.
0: Non meritate.
1: Egli ancora fanciullo.
0: Nendi quel che tu credi.
1: È ver, mancai, ma dal mio labbro al fine.
0: Ben, ben. Io vi perdono. Anzi, farò di più. Vacante è un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo.

0: che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia, quindi segretamente recuperar vorria il diritto feudale.
1: Ed hai coraggio di trattare scherzando un negozio sì serio?
0: Non ti basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto non gli fo capitar che l'avvertisca di certo appuntamento.

0: Vandelli è persuaso. E dove tempo?
1: E tu il conte alla caccia, e per qualcora non sarà di ritorno. Io paro, e tosto che il vino vi mando, la sua voi la cura di vestire.

0: noi bel soldato, fila dal figaro vi farmò.
1: Tutto mi disse.
0: Lasciatemi veder. Andrà benissimo. Siamo d'uguale statura. Giù quell'atto.
1: Che fai?
0: Niente paura.
1: Sì.

0: dipendo di te. Non fa mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: È vero, ma io stavo qui mettendo.
0: Via, mettendo.
1: Certe robe da me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Animo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Che nome? Il foglio che Figaro gli scrisse.
0: Cos'è questo strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Conviene che abbiate gran pensieri in mente.
1: Perché?
0: L'ave qualcuno.
1: Che volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah.

0: Susanna! E donde viene che siete sì turbata?
1: Cameriera!
0: Io non so nulla, ma turbata senz'altro!
1: Oh, come

posso senza l'onore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio doppio distrutto, anche le porte io prima chiuderò.

0: lasciar per questa sera una burla innocente e farsi disponere e io vi giuro che l'onor non è sto.
1: E dunque dite l'ucciderà.
0: Sentite,
1: parlate.

0: lago, insolenza di pece di fuoco. Ascoltate,
1: ne parla di so,
0: ascoltate,
1: ne parla di so.
0: Anacone che guardi giardino, il legoso nel chitarreggio, e potanzi portarsi di peggio, vide l'uomo di mia chita giù, dal balcone e parlofa lì, in giardino, sì!
2: Sì, vero, certo!
0: Sì, so, il cuore!
2: Ma so, è ci sono
1: certo! Perdiato, perdiato,
0: mano veno vincito, a tratto di buone fuggito, e un tratto di vista uscì.
2: So che tanto!
0: So che tu lo
1: vedi!

0: fine desti quando
1: no, sì, non ascolto, sì, non ascolto, ma
0: ti ho più giorni già ti qua una volta perché soldi per tanto tuo voto

mai mi passi si grosso da me non posso pulsar con vostre cosane.

0: quinto amico, da Siviglia ove forse sarà. Questa notte in cavallo, io non credi saltare di qua. E pazienza,
1: come mai
0: finiamo questo fallo?
1: Certo ciel finirò!
0: Dunque tu, anche tu, ma perché il tumor e il timor malinfuso, aspettando quant'aro mi sento, tibettando il sussurro fortuso, poi qui nascendo, scritto biglietto, salta giù!

0: Io son qui per giudicarmi.
1: Io dalle selva avvocato vengo a far le sue difese, le legittime pretese, io qui vengo a fare

0: mondo cognito vengo qui per testimonio del promesso matrimonio che presenza di danaro.
1: Signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, signore, sign

un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice essere quel desso, non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcuno dei miei

0: La contessa attenderà il fiaschetto.
1: E fu il pretesto. Parlato io non avrei senza di questo.
0: Clarissima.
1: Tingente.
0: E senz'altro.
1: Servitevi la bocca, oh, signor scaltro.
0: Messo sa dove vai.
1: Taci. Senza avvocato hai già vinta la causa.
0: Cos'è nato? Hai già vinta la causa. Cosa sento?

pagasse, impagasse la vecchia precedente, pagarla in qual maniera?

0: certo è più bello.
1: Ah, se il conte mi trova, misero del tuo, sai che partito in

0: eccellenza m'appello.
1: È giusta la sentenza, o pagar o sposar. Bravo Don Curzio!
2: Bontà di sua eccellenza!
0: Che superba sentenza!
3: In che superba?
0: Siamo tutti vendicati.
3: Io non la sposerò.
0: La sposerai.
2: Oh, pagarlo, sposarla. Lei ha prestati 2000 pezzi d'uni.
3: Son gentiluomo. E senza l'assenso dei miei nobili parenti.
1: Dove sono? Chi sono?
3: Lasciate ancora cercarli. Dopo 10 anni io spero di trovarli.

0: loro le gemme e i ricamati panni delle più teneri anni mi ritrovaro addosso ai masnadieri solo gli indizi veri di mia nascita illustre e soprattutto questo al mio braccio impresso geroglittico
1: una spatola impressa al braccio destro
0: e a voi chi disse
2: oddio oh,

0: sonio.
1: Chi?
0: Chi?
2: Chi?
1: Raffaello!
0: E ladri chi rapì presso un castello?
1: No!
0: Ecco tua madre! Maria!
3: No!
0: Tua madre!
4: Sua madre!
0: Cosa sei?

0: fatti si rivoti, egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze faremo quando volete.
1: Oggi, e dopo saranno,

dico, signor, che Cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello. Ma come, se a quest'ora esser giunto a Siviglia egli dovria? Scusate, oggi Siviglia è a casa mia. Ma vestisi da donna e là, lasciate agli altri abiti suoi.

0: cuore. Si intrattenete tutte queste ragazze. Addio feste, addio danza.
1: E che vorresti ballar col piede stravolto?
0: Non mi duol più molto. Andiamo, belle fanciulle.
2: Lasciate fare a lui.
1: Per buona sorte i vasi erano di crema.
0: Senza fallo. Andiamo dunque, andiamo!
1: E intanto ballo di galoppo si dilianta dal faggio, di galoppo di passo buon viaggio,
0: sentitio belle giovani!
1: E a te la sua patente era in tasca rimasta,
0: certamente che razza di domande,
1: via con i fatti morti e non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote.
0: Erudino, or ci sei.
1: Che ti ami incanta.
0: Non canta,
1: no. Ma dice che gli saltò stamane in sui galopani.
0: Chi lo dite? Sarà. Se ho saltato io si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
1: Anch'esso?
0: Perché no?

0: E così terrebella il mestiero già sai, di far tutto si ben quel che tu fai.
1: O se, poi me coi contro.
0: E non vedi che ho scherzo?
2: Osserva.
0: Questa la spilla che potrà recare chi viene alla Susanna, ti servia di sigillo un bigliettino, e io sono istrutto.
1: E perché il chiedi a me quando sai tutto?
0: Ave a gusto d'udir come il padrone ti dia la commissione.
1: Che miracoli! Tieni, fanciulla, rega questa spilla alla bella Susanna e dille, questo è il sigillo dei pini.
2: Dei pini!
1: E ver che mi son giunse, guardo che alcun non veda, ma tu già tacerai.
0: Sicuramente.
1: A te già niente crede.
0: Oh, niente! Niente!

0: la spilla, o madre, e quella stessa che poc'anzi e raccolse.
1: Infem, ma questo a più ti porge un dritto di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
0: Guarda dunque, il loco del congresso solo deve stabilire.

0: e barbarina. Viva la!
1: Con quelli che invita stia a venire.
0: Ferruto ceppo, fermi un po' sperator. Vediamo in soli quelli infausti apparati.
2: Lo vedrete tra poco. In questo stesso luogo celebrerem la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
1: Ah, buono, buono, capisco come lì è. Accordate se son senza di me.
2: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io vado a dar certi ordini e torni pochi istanti. Non fisco mio. Correte tutti quanti.
0: È disposto, ora dovrebbe esser vicina.
2: Io sento gente.

0: che la crisi è il più grande istante.
1: Io, sotto queste bionde, se madame il permette,